0: Fortissimo!
1: Forte mia!
2: Forte mia!
1: Forte mia!
2: Forte mia!
0: Forte, fortissimo!
1: Pianin, pianin, pianin, pianin, pianin, pianin, pianin.